Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Riccardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

Damn. Rosa, damn fratello, ma sono l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

rust. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta.

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

RVA, Radio Voce Amica. I grandi successi del passato. Le hit del momento.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

cucina. Siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo, che se la prendo torno

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto,

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare, abbi cura di me.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Sentite un attimo una cosa. Sta arrivando mia madre, no? Se mi trova qui, voi fate finta che non mi avete visto, eh?

0: mal. Va bene.
1: L'unico amore, l'unica fiamma.
2: Senti un po', ma tu la conosci la vergogna?
0: No.
2: No? Neanche un pochino così? Mica così, così?
0: No, no, no, no.
2: Ma che ti sei messa in testa la frutta? Ma che si mangi la frutta in testa? Sputorata! Sai che ti succederà? Fascioa?
0: No, no, no, no.
2: Che ti leggerai su un giornale per un fatto di sangue.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.

cercar posti delle fragole, ma c'è un'uscita sempre ed io di uscire non l'ho chiesto mai.

non so. Ragazza mia che invecchi lentamente come Dorian Gray.

e tu ti accontentavi di una botta e via. Amore mio che prendo come scusa molto abile, amore mentalmente fatto a pezzi rimontabili.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione di 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, subito dopo 3 automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
4: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano, sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
3: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
4: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo, la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino, ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
4: L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e secondo le previsioni l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
3: Chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
5: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora, bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Indagini in corso a Vibo Valentia dopo l'incendio che ha distrutto

raggiunto l'auto della consigliera comunale Laura Pugliese. La vettura, parcheggiata davanti alla sua abitazione nella frazione di Bivona, è stata avvolta dalle fiamme all'alba. Gli investigatori non escludono l'origine dolosa del rogo e stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'accaduto. Pugliese nei giorni scorsi aveva lasciato il Partito Democratico per aderire a Casa Riformista Italia Viva. Due scosse di terremoto hanno interessato ieri la piana di Gioia Tauro nel Regino. I sismi di magnitudo 3.5 e 2.6 sono stati chiaramente avvertiti dalla popolazione con epicentri tra Medicucco e Ferroletto della Chiesa. La Protezione Civile ha avviato le verifiche sul territorio, ma al momento non risultano danni a persone o cose. Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Calabria e Sicilia ieri contro la vendita di falsi mezzi a pedalata assistita. Migliaia di scooter elettrici importati dalla Cina e commercializzati come e-bike sono stati sequestrati perché ritenuti non conformi alle norme di sicurezza. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Palmi vede indagati un imprenditore palermitano e una società con accuse di frode in commercio e falso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole racconti che sappiamo già tutti, ogni melo

0: dei regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione.
1: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

a mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: tanto vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli, aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione di 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni Reti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper, subito dopo tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta dal violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. 6 feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre 2 persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
4: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano, sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
3: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
4: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul 13° pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo, la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, le 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
4: L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e secondo le previsioni l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
3: Chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24 trainer romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Lunedì 3 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con tre caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solano.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

dammi da bere come un Don Perignon, na move on, no, no. Erika missi all'ia, svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo feeling.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Radio Voce Amica.
1: Migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. A Ceuta, intanto, a proteggere le coste spagnole non solo la barriera che è stata installata dalla Guardia Civile al confine con il Marocco, ma anche i mezzi della Marina Militare. In Medio Oriente, botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Weekend di sangue sulle strade italiane, l'incidente più grave al confine tra Lazio e Umbria, e poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La questione migranti in apertura all'Unione Europea. Si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione Europea ha fatto sapere di voler esaminare proposte complete presentate dagli Stati membri, purché fondate sulla cooperazione con i paesi partner. La Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica con i nostri partner lungo l'intero percorso in linea con il quadro giuridico, ha spiegato un portavoce dell'esecutivo europeo Bruxelles. Pur confermando la disponibilità a esaminare eventuali iniziative, sottolinea che i prossimi passi spettano agli Stati membri. A Ceuta intanto, a proteggere le coste spagnole, non solo la barriera che è stata installata dalla Guardia Civile al confine con il Marocco, ma anche i mezzi della Marina Militare. C'è ancora però chi riesce a eludere i controlli e il centro di accoglienza è al collasso, così in migliaia hanno trovato sistemazione all'estero su materassi di fortuna o all'esterno. In Medio Oriente adesso, botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Weekend di sangue sulle strade italiane, l'incidente più grave al confine tra Lazio e Umbria, il servizio.
3: Di 6 morti e 34 feriti, il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio ed Umbria. Un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Subito dopo, tre automobili non sono riuscite ad evitare i mezzi già incidentati, provocando una drammatica carambola. La visibilità sarebbe stata fortemente ridotta da un violento nubifragio che si stava abbattendo sulla zona. Sei feriti sono stati trasferiti in codice rosso, mentre altre due persone versano in condizioni critiche. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
1: Lo sport, il calcio mercato, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kevin Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Kolo Muani, reduce dalle visite mediche. Lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Azic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Givario Read, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni garantiti contro i 25 offerti dei giallorossi. Giampiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. Lipsia invece non si sposta dalla valutazione, 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa, tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al-Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez, si dovrà attendere fino a fine agosto. Per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jimenez, sempre dai rossoneri, potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera di Liverpool per arrivare il 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in un sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Il presidente americano Donald Trump ha affermato che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare venerdì quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti, 6 codici rossi e 2 le criticità negli ospedali per l'incidente avvenuto ieri sera sulla strada Terni-Rieti. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di caldo di questa torrida estate 2026 e a Stagno Lombardo, in provincia di Cremona, un cittadino straniero di 19 anni è morto mentre raccoglieva pomodori in campagna. Poi lo sport, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: cosa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare venerdì quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. Parlando sull'Air Force One, il tycoon ha detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, sarebbe stato disastroso, credo il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile. Lo scopo non è uccidere ma avere un accordo, ha spiegato Trump. Intanto il petrolio è in brusca correzione in Asia con l'annuncio del presidente americano Donald Trump

0: sulla ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il WTI, il riferimento statunitense, cede oltre il 4%, 81,20 dollari al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un tonfo di quasi 4%, a quota 84,47 dollari. Sono 6 i morti accertati e 34 i feriti, 6 i codici rossi e 2 le criticità negli ospedali per l'incidente avvenuto ieri sera sulla strada Terni-Rieti. L'ho detto la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, al termine di una riunione di coordinamento dei soccorsi che si è svolta alla prefettura di Terni. È stata una maxi emergenza catastrofica, subito classificata come tale dalla prima chiamata al 118 dell'Umbria, ha spiegato. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore e di questa torrida estate 2026, il servizio della redazione.
1: E oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Le uniche eccezioni sono Messina e Reggio Calabria. Le temperature potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi e secondo le previsioni l'AFA non si attenuerà prima di un'altra settimana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al caldo.
0: Castagno Lombardo, in provincia di Cremona, un cittadino straniero di 19 anni è morto mentre raccoglieva pomodori in campagna. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio con tutto il territorio stretto nella morsa di caldo e afa. Il 19enne non si è sentito bene mentre stava lavorando e colleghi hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso. Dalle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Casal Maggiore e gli ispettori di ATS Valpadana. Lo sport europeo di nuoto, strepitosa Chiara Pellacani, doppietta d'oro. Il servizio della redazione.
2: Giornata trionfale per Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. 2 successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
0: Il basket troppo forte, la Slovenia per l'Italia che si arrende in finale agli europei under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'europeo under 18 gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva a inizio del terzo quarto quando i ragazzi di coach Sodini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Niang, autore di 27 punti. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, durante la notte, residui rovesci e locali temporali interesseranno soprattutto l'Alto Piemonte e la Lombardia nord-occidentale, mentre sul resto del settore prevarrà il cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata torneranno a svilupparsi rovesci e isolati temporali sui rilievi alpini e appenninici. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata, ad eccezione dell'Alta Valle d'Aosta e dell'Alto Piemonte, dove potranno persistere fino a notte, bel tempo sulle rimanenti aree. Al centro e sulla Sardegna la mattinata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e sui rilievi centro-settentrionali della Sardegna, con rovesci e isolati temporali destinati a esaurirsi entro sera, quando torneranno ampie schiarite. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, dalla tarda mattinata si svilupperanno nubi lungo i versanti tirrenici, con piogge e brevi rovesci pomeridiani su Campania, Basilicata e Calabria. Sulla Sicilia centro-orientale i fenomeni potranno assumere anche carattere temporalesco, mentre Molise e Puglia resteranno in prevalenza soleggiati. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna, stabili sul resto del paese. Le massime saliranno su Trentino Alto Adige, Lazio, Calabria, Lombardia centrale e Sardegna occidentale. Prosegue l'ondata di calore con valori massimi fino a 39-40 gradi sulle pianure centro-orientali del nord e nelle aree interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, attese punte di 38-39 gradi Celsius anche nell'entroterra di Puglia, Basilicata e Sicilia, mentre su pianure piemontesi, Marche, coste abruzzesi, Molise e zone interne di Campania e Calabria si raggiungeranno diffusamente 36-37 gradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili al regime di brezza lungo le coste, forti raffiche accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro questa goccia che mi è caduta.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Io che ho fin troppe parole

risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

male il mio tempo che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va all'improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai più.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione negli stati di Washington ed Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione. L'estate italiana entra nel suo momento decisivo con numeri che confermano la forza del comparto turistico. Poi la cronaca e lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione negli stati di Washington ed Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione, il servizio della redazione.
2: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta ispirata al modello Albania sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: Voltiamo pagina, l'estate italiana entra nel suo momento decisivo con numeri che confermano la forza del comparto turistico. Agosto si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti, consolidando un trend positivo nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Il settore continua a mostrare capacità di tenuta, ma gli operatori osservano con attenzione l'evoluzione della spesa delle famiglie e dei turisti stranieri. Secondo le stime elaborate da Asso Turismo, Confesercenti attraverso il centro studi turistici di Firenze, ad agosto sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore del mercato con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale, di una crescita dell'1%. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento. I turisti stranieri dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 46,2% del totale, con un incremento dell'1,3%. Lo sport, il calcio estivo, è finita 1-2 a Ascoli Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani, con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Vi rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali, ai 2332 dei Feyenoorder morti tra ex giocatori, dirigenti, tifosi e personalità. Su richiesta nerazzurra, il torneo ha commemorato anche Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor a Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Mucci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno prima, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schermi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Abbiamo terminato, dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
0: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 3 agosto, benvenuti finalmente, siamo nel cuore pulsante dell'estate, inizia la settimana che per molti significa libertà totale, ma per tutti noi di estatissima significa solo una cosa, alzare ancora di più l'asticella del divertimento. Agosto è arrivato con tutta la sua carica di sole e noi non ci faremo trovare impreparati, iniziare il lunedì in questo mese magico ha tutto un altro sapore, non è vero? C'è quella spensieratezza che si respira nell'aria e noi vogliamo tradurla in musica, nota dopo nota. Ovunque vi troviate, che siate già in vacanza o stiate lavorando per arrivarci, questa ora è dedicata veramente a tutti voi. Vogliamo essere il vostro rinfresco sonoro, la scarica di adrenalina che vi fa affrontare la giornata con il sorriso stampato in faccia. Insomma, abbiamo infatti preparato una scaletta monumentale per celebrare l'inizio del mese re dell'estate ed insieme a noi anche degli ospiti per celebrare proprio questo giorno. Avremo infatti direttamente dall'Università degli Studi di Messina il professor Francesco Pira, nostro amico sociologo, per parlare ancora una volta di nuove tecnologie e come si incastonano nella nostra vita di tutti i giorni. Poi la redazione di Altro Consumo, media partner ufficiale di Estatissima, insieme ai redattori, ai giornalisti, agli esperti di questa grande associazione dei consumatori italiani, andremo ancora una volta a cercare di migliorarvi e migliorarci la vita con consigli davvero utili e preziosi. E poi lo spazio invece con quelle che sono state le grandi hit delle estati fa, no? Con una voce su tutte, quella di uno speaker che è tornato a far vibrare i nostri microfoni e quindi le vostre casse acustiche, il nostro Alan Fiammenghi in esclusiva dall'Ombrellone 13 da Cala Smeralda. Insomma, tutto questo davvero è estatissima. Sintonizzate il cuore, alzate il volume e tuffatevi con noi. Si parte! Everybody.

0: apprezzatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima! Il programma della tua estate!

0: La Juventus entra gambadesa sul mercato e piazza due colpi. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. Il calcio giocato estivo è finita 1-2 a Ascoli-Lazio. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. La nuova Atalanta di Maurizio Sarri non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella De Kuip Cup. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor. Porra, Belden, europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro per il basket. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio mercato in apertura, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kerim Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani. Reduce dalle visite mediche, lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Azic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Givairo Red, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni di garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Giampiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. L'Ipsia invece non si scosta dalla valutazione di 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa. Tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Dominguez. Si dovrà attendere fino a fine agosto per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jimenez. Sempre dai rossoneri potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in uno sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Il calcio giocato estivo è finita 1-2 a Ascoli-Lazio, disputato davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella De Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali. Su richiesta nerazzurra il torneo ha commemorato anche i franco-baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor e Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno primo, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro, il servizio della redazione.
3: Giornata trionfale per Chiara Pellecani agli europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellacani si è imposta nel trampolino individuale da un metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. Due successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
0: Il basket è troppo forte, la Slovenia per l'Italia che si arrende in finale agli europei Under 18 in Trentino. Per la finalissima dell'Europeo Under 18 gli azzurrini partono male, vanno subito sotto. La reazione arriva all'inizio del terzo quarto quando i ragazzi di coach Sodini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano in evidenza per gli italiani Nyang, autori di 27 punti. Non c'è altro con lo sport, per il momento è tutto, a più tardi.
4: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

Siamo all'interno di Estatissima con la nostra bella rubrica che apre la settimana dei nostri 15 collegamenti speciali che facciamo con gli ospiti. Abbiamo con noi il professor Francesco Pira e le sue piraterie a mare. Ben trovato, Francesco.

0: Francesco.
1: Grazie, ben trovato a voi.
0: Oggi parliamo di quegli aforismi rubati in rete, no? O prodotti dall'intelligenza artificiale, insomma. Ma funzionano ancora in riva al mare, Francesco, in una calda serata d'estate? O magari ci beccano, voglio dire, quando tentiamo di fare i furbi?
1: Penso che un po' l'uno e l'altro, A parte che io credo davvero che qualunque tipo di approccio e anche tutto, diciamo, tutta la parte iniziale del rapporto non è più fisico, ma non avviene più con incontri fisici, ma avviene invece con incontri che già si sono consumati attraverso la messaggeria veloce e in particolare WhatsApp. Certo, diciamo una cosa, che oggi l'intelligenza artificiale ci aiuta in qualunque momento a trovare la frase giusta per riuscire a conquistare qualcuno. E il problema qual è? Nel momento in cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale a portata di mano, allora facciamo bella figura, ma nel momento in cui non abbiamo lo smartphone, la possibilità di accedere all'intelligenza artificiale, tutti quegli aforismi tipo senza di te andrei anche all'inferno, non li riusciamo se non sono patrimonio nostro, non lo riusciamo a produrre, e quindi a quel punto il giochino anche al mare è un giochino che viene subito sventato.
0: Io dico sempre a tutti quelli che usano soprattutto queste chat, queste app di incontri, presentatevi per quello che siete, perché poi le brutte sorprese sono sempre dietro l'angolo, no?
1: Come diciamo noi agli esami, lo dica con le sue parole. Giusto.
0: Ci faccia capire quello che sta dicendo, soprattutto
1: capire quello che uno c'è dentro, perché noi, sai, quando, ma ormai è tutto finto, lo sai perfettamente, dalle immagini a quello che diciamo, a quello che facciamo, ormai è tutto molto finto, non si sa che cosa è rimasto di vero dentro di noi.
0: È vero, questa volta ha detto una cosa vera il nostro Francesco Pira, che ringraziamo per essere stato all'interno di Estatissima. Tutti questi collegamenti ricordo che li trovate sul nostro website ufficiale estatissima.it, anche per andare a ripassare questa nuova, no, era dell'intelligenza artificiale e di quanto poco usiamo noi l'intelligenza a questo punto, ma la nostra, dico io. Grazie.
1: Quello che va detto va detto.
0: Quello che va detto va detto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Siete sempre all'interno di Estatissima insieme ai nostri collegamenti. Con il caldo torrido di questi giorni c'è un piccolo incubo domestico che un po' accomuna tutti quanti noi: il bucato che, nonostante il lavaggio, continua a conservare quel fastidioso odore di sudore, soprattutto i capi sportivi. Sembra un po' un paradosso, ma a volte la lavatrice non basta, no? Insomma, per capire come dichiarare guerra definitiva a macchie e cattivi odori senza rovinare i tessuti o l'ambiente, siamo in compagnia di Silvia Bollani, esperta di altro consumo. Ben trovata, Silvia.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, istintivamente Silvia verrebbe da pensare che un lavaggio ad alte temperature sia più efficace per igienizzare e profumare. Invece, altro consumo suggerisce di non superare i 30-40 gradi e di evitare l'acqua calda nel pretrattamento. Ci spieghi perché il calore eccessivo può addirittura fissare l'odore di sudore anziché eliminarlo?
1: Allora, diciamo che siamo portati a credere che l'odore di sudore dipenda solo dai batteri, perché è vero che il sudore in sé non ha un odore, quindi la parte liquida, ma sono i batteri in essi contenuti che poi degradano altre molecole che diventano odorose. Quello che ci si tende a dimenticare è che in realtà c'è un elemento grasso nel sudore, che è quello che poi trattiene le molecole anche odorose. Per eliminare il grasso e per evitare che si fissi soprattutto su quelle fibre sintetiche che sono tipiche delle magliettine da sport, diciamo quelle per l'attività di fitness, non bisogna usare l'acqua troppo calda, ma è meglio utilizzare l'acqua più bassa ed andare ad agire sulla componente grassa anziché su quella batterica. Quindi, più che pensare a una sterilizzazione con le altre temperature, bisogna pensare a come rimuovere la parte grassa.
0: Senti, nella guida che avete appunto messo nel vostro articolo anche sul sito altroconsumo.it citate degli alleati insoliti, no? Per esempio lo sgrassatore per le superfici o il detersivo per i piatti. Sono rimedi che tutti abbiamo in casa, ma come vanno utilizzati per evitare di danneggiare le fibre, Silvia?
1: Allora, sono prodotti e spesse volte anche indicato soprattutto sugli sgrassatori che si possono usare anche sui tessuti. Per quel che riguarda il detersivo per i piatti, uno potrebbe o utilizzarne direttamente qualche goccia direttamente sul tessuto, oppure preparare uno spruzzino più diluito. La cosa importante è che questi pretrattamenti vanno fatti e poi il lavaggio deve essere fatto partire dopo pochi minuti. In generale è vero che se riusciamo a lavare le magliette, specie quelle che si sono utilizzate per fare allenamento, che quindi sono particolarmente a rischio odore, diciamo, se riusciamo a lavarle subito dopo l'attività sportiva o almeno a metterla a mollo e non a far seccare il sudore sul tessuto, ci portiamo già avanti con i risultati. Quindi pretrattare, inserirle nel bucato normale, far partire il bucato subito è anche un ottimo consiglio per evitare di fare dei carichi parziali, dei lavaggi dedicati o la necessità di utilizzare di qualcosa di più invadente, più invasivo.
0: Molti sono convinti, Silvia, che l'aceto sia l'ammorbidente naturale per eccellenza, no? E il limone uno smacchiatore imbattibile. Voi però frenate bruscamente su questi metodi. Quali sono i rischi reali per la nostra lavatrice e per i capi e cosa consigli invece come alternativa efficace ma a basso impatto ambientale?
1: Allora, diciamo che aceto e limone hanno sempre questo profumo che evoca il pulito, perlomeno per i ricordi della nonna. L'aceto ha

0: sicuramente un'efficacia anticalcare, soprattutto se usato puro, però l'utilizzo frequente nella lavatrice potrebbe rovinare alcune parti in gomma, alcune componenti. Va bene se lo si usa per la manutenzione della lavatrice, ma diciamo nel bucato quotidiano non ha tanto senso, come in generale non ha tanto senso aggiungere un anticalcare, così come anche la soluzione di acido citrico al posto dell'ammorbidente, perché in realtà la funzione che hanno sono differenti, quindi l'anticalcare non mi serve poi a distendere bene le fibre e sicuramente non ha un'efficacia profumante sul lungo termine. Però attenzione, i profumi di fatto vanno a coprire in parte gli odori che, se la causa non è stata rimossa, rischiano di riemergere appena si indossa la maglia, appena la maglietta si scalda o si inumidisce un attimo.
1: Hai qualche consiglio in questo caso come alternative?
0: No, appunto, quello che abbiamo visto, trattare le zone, quelle più critiche, quindi sotto le ascelle, i colletti, con uno sgrassatore, ogni tanto anche gli additivi, quelli che sprigionano ossigeno, possono essere una buona soluzione, quindi quelli che utilizziamo anche per sbiancare il bucato, sicuramente le temperature basse, il lavaggio frequente, sì. Ogni tanto anche le magliette migliori devono essere sostituite, sì. Quindi quando proprio non si riesce più a far nulla, piuttosto che cercare di coprire, meglio sostituire.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Usate insomma il percarbonato per aiutarvi insomma a ossigenare, come dice la nostra Silvia Bollani, e a te Silvia una buonissima estate.
0: Ciao a tutti.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: fortissima.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: l'estate si fa davvero sempre più calda anche alla radio, no? Perché ci stiamo veramente arricchendo di gioia ed emozione. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori che sono sempre di più, settimana dopo settimana. Ci state davvero conoscendo e state anche un po' così sognando con i grandi successi che hanno fatto le nostre estati. Le abbiamo percorse insieme e le stiamo ripercorrendo all'interno proprio delle nostre settimane di Estatissima. E per rivivere la grande musica c'è un grande speaker. Alan Fiammenghi, collegato dall'Ombrellone 13, esattamente da Cala Smeralda. Ben trovato.
1: Ben trovato, caro Ale, ben trovati a tutti voi, amici carissimi. Beh, devo dire che io ho il blu sopra, l'azzurro davanti e l'oro della sabbia sotto ai piedi, per cui meglio di così. Vabbè, comunque siamo pronti anche oggi per proporvi un più che un tormentone, una meraviglia di canzone assolutamente indimenticabile. Sappiate che c'è un momento preciso in ogni estate in cui il tempo sembra fermarsi. È quel pomeriggio tardo quando l'oro del sole si scioglie nell'oceano e tutto diventa improvvisamente leggero. Se quel momento, quell'istante, avesse una colonna sonora universale, beh, questa sarebbe The Girl from Ipanema. Sintonizzatevi sulla frequenza dell'Ombrellone 13, perché davvero stiamo per decollare verso Rio de Janeiro. Pensate, questa è una canzone che fu pubblicata nel 1964 e non è solo musica, è un soffio di vento caldo, è il profumo di salsedine, è l'eleganza di un'epoca d'oro. Il sassofono di Stan Getz entra in scena come una carezza, mentre la chitarra di João Gilberto detta il battito del cuore della bossa nova. Ma il vero miracolo avviene quando arriva la voce di Arthur de Gilberto, timida, quasi sussurrata, senza filtri, e ci racconta di quella ragazza, quella lì, proprio lei, quella che cammina verso il

con un portamento che è più di una poesia. È letteralmente una celebrazione della bellezza che passa e ci lascia un pizzico di malinconia, ma anche una voglia infinita di restare qui sotto il sole a guardare l'orizzonte. È la canzone che ha insegnato al mondo intero come si traduce la parola saudage in musica. Mettetevi comodi e chiudete gli occhi. La spiaggia di Ipanema oggi è proprio qui, sotto il nostro ombrellone, l'ombrellone numero 13. Alla prossima onda.

Allora, il mese delle vacanze per eccellenza è finalmente iniziato, mentre la puntata, la prima della settimana di questo lunedì 3 agosto, si va quindi a chiudere per quanto riguarda il nostro programma. Sapevate che bastano 3 giorni di relax totale per ricaricare la creatività? Prendetevi il vostro tempo, agosto è qui per ricordarvi che meritate il riposo. E se vi siete persi alcuni consigli che vi abbiamo dato oggi in onda ed in diretta, andate su estatissima.it per riascoltarli. Siamo operativi anche su Facebook e LinkedIn per tenervi compagnia ovunque siate. Grazie per aver scelto Estatissima come colonna sonora del vostro agosto. A domani per una nuova puntata ricca di sole, mare e tantissime notizie.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restato.

0: senza cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.
3: Le forze armate russe hanno colpito con droni 3 navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Prosegue intanto lo scambio di artiglieria tra i due paesi in guerra. Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri sera nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù, e una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte anche in Egitto, nella penisola del Sinai. L'economia alla britannica AstraZeneca starebbe trattando la maxi fusione con la rivale americana Bristol Myers Squibb. Un uomo di 43 anni residente a Legnaro in provincia di Padova è morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. E poi lutto nel mondo della cultura: ieri è morto il professor Gennaro Ferrara, rettore dell'università La Partenope. Dal 1986 al 2010 avrebbe compiuto 89 anni tra pochi giorni. A tra poco.

0: Devo dire... No, niente.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le forze armate russe hanno colpito con droni tre navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il ministro della difesa russo. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv che, secondo il dicastero, trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Prosegue intanto anche lo scambio di artiglieria tra i due paesi in guerra. Il servizio della redazione.
3: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul tredicesimo pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo, la Marina Italiana ha inoltre abbordato, al largo di Pantelleria, una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
2: Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri sera nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù, lo ha riferito l'Istituto Geofisico del paese. La scossa è stata avvertita alle 20.42 ora locale. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 153 km. Il territorio peruviano si trova nella fascia sismica associata alla cintura di fuoco del Pacifico, una vasta area che circonda l'Oceano Pacifico e concentra gran parte dei terremoti e dei vulcani attivi nel mondo. E una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte anche in Egitto. Il servizio della redazione.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino, ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
2: L'economia alla britannica AstraZeneca sarebbe trattando la maxi fusione con la rivale americana Bristol Myers Squibb. L'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato a ridosso dei 400 miliardi di dollari. Secondo fonti informate, le due società hanno discusso negli ultimi mesi l'aggregazione ai colloqui, riferisce il Financial Times. Potrebbero portare ad un accordo nel prossimo futuro, anche se non si escludono ritardi o fallimenti del negoziato. In Italia, con la cronaca, un uomo di 43 anni, residente a Legnaro, in provincia di Padova, è originario di Piove di Sacco, è morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea nella laguna di Marano in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. La procura di Udine ha già concesso il nulla osta alla rimozione della salma e all'affidamento ai familiari, escludendo responsabilità di terzi. Voltiamo pagina in chiusura per un lutto del mondo della cultura. Ieri è morto il professor Gennaro Ferrara, rettore dell'Università La Partenope dal 1986 al 2010. Avrebbe compiuto 89 anni tra pochi giorni. Profondo cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dall'amministrazione comunale per la morte di Gennaro Ferrara. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000 compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
7: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
6: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
7: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora, bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Indagini in corso a Vibo Valentia dopo l'incendio che ha distrutto l'auto della consigliera comunale Laura Pugliese. La vettura parcheggiata davanti alla sua abitazione nella frazione di Bivona è stata avvolta dalle fiamme all'alba. Gli investigatori non escludono l'origine dolosa del rogo e stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'accaduto. Pugliese nei giorni scorsi aveva lasciato il Partito Democratico per aderire a Casa Riformista Italia Viva. Due scosse di terremoto hanno interessato ieri la piana di Gioia Tauro nel Regino. I sismi di magnitudo 3.5 e 2.6 sono stati chiaramente avvertiti dalla popolazione con epicentri tra Medicucco e Ferroleto della Chiesa. La protezione civile ha avviato le verifiche sul territorio, ma al momento non risultano danni a persone o cose. Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Calabria e Sicilia ieri contro la vendita di falsi mezzi a pedalata assistita. Migliaia di scooter elettrici importati dalla Cina e commercializzati come e-bike sono stati sequestrati perché ritenuti non conformi alle norme di sicurezza. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Palmi vede indagati un imprenditore palermitano e una società con le accuse di frode in commercio e falso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

quello che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Guardo un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare, come mai nessun ora lo ammette. Gente che taglia.

sensazione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare fermo ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

per sopportare ogni tua bugia. Se avessi modo dentro la testa, cancellerei la cronologia. E non so quanto sbagliato sia fingere di essere un bravo attore. E ora che io me ne vada via, scomparirò in un soffio al cuore.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano. Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione negli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza. Emergenza immigrazione. In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz. I due paesi perseguono seriamente i negoziati per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, sottolineando che i colloqui si concentrano esclusivamente sulla via navigabile, non sulla questione Iran-Stati Uniti. Le affermazioni fanno seguito al botta e risposta tra Washington e Teheran sui motivi della nuova tregua decisa dal presidente americano, il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia la ripresa immediata dei negoziati con l'Iran. Secondo il presidente americano sarebbe già stata raggiunta un'intesa sullo stretto di Hormuz e le discussioni riguarderanno anche la denuclearizzazione di Teheran. Le trattative inizieranno oggi. Trump spiega che i colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno convinto a revocare quello che sarebbe stato un massiccio attacco militare americano. La notizia ha avuto effetti immediati sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Resta ora da verificare il contenuto effettivo dell'accordo e la posizione ufficiale iraniana.
1: Negli Stati Uniti migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione degli stati di Washington e Oregon sulla costa occidentale a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da NPR, mentre più di 5.000 edifici sono minacciati dagli incendi che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13.000 abitazioni, ha riferito la CNN. In Europa intanto torna prepotentemente in agenda l'emergenza immigrazione e il servizio della redazione.
3: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Unione Europea valuta la realizzazione di nuovi centri per i rimpatri lungo le principali rotte dei migranti. La proposta, ispirata al modello Albania, sarà presentata dall'Italia al Consiglio Europeo. Tra i paesi indicati per ospitare le strutture ci sarebbero Uganda e Montenegro. I centri dovrebbero accogliere i migranti irregolari in attesa del rimpatrio nei paesi di origine. Resterà però aperto il nodo del finanziamento europeo e delle garanzie giuridiche necessarie. Il partito spagnolo Vox torna intanto a chiedere la militarizzazione della frontiera tra Ceuta e il Marocco.
1: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla, i facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea, lì con la frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex base NATO di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Le fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Notizia di sport in chiusura, il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz. Guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora 8° e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: del prato
1: delle anime.
0: Queste ali malandate sembra che non volo più. Ad un tratto un'anima.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: La Juventus entra gamba tesa sul mercato e piazza due colpi. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. Il calcio giocato estivo è finita 1-2 Ascoli-Lazio. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. La nuova Atalanta di Maurizio Sarri non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella Decuip Cup. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzon Sport a Velden. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro e poi il basket. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio mercato in apertura, la Juventus entra a gamba tesa sul mercato e piazza due colpi prima di imbarcarsi per la tournée in Asia e Australia. Luciano Spalletti accoglie il 23enne esterno bosniaco Kerim Alaibegovic ed il 27enne attaccante francese Randal Colomouani. Reduce dalle visite mediche, lasciano il club bianconero il 21enne centrocampista Joao Mario, che va a Firenze, il 19enne esterno offensivo Mattia Azic, che raggiunge il Sassuolo. Ancora da decidere le sorti del 29enne portiere Guglielmo Vicario. La Roma ha messo le mani su Givairo Red, 20enne terzino destro del Feyenoord, che però chiede 28 milioni garantiti contro i 25 offerti dai giallorossi. Giampiero Gasperini ha chiamato personalmente il giocatore dal ritiro in Galles. L'Ipsia invece non si scosta dalla valutazione di 55 milioni per il 21enne Antonio Nusa, tutto fatto per il 20enne centrale Konstantinos Kolierakis. Dall'altra parte del Tevere la Lazio vive una giornata più tesa. Alessio Romagnoli ha disputato l'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. L'Al-Sadd sta valutando se rilanciare, mentre l'Atalanta ha chiesto informazioni. Nulla da fare per l'arrivo del 22enne centrale Sergi Domini. Si dovrà attendere fino a fine agosto per il 25enne attaccante del Milan Santiago Jimenez. Sempre dai rossoneri potrebbe arrivare in prestito anche il 23enne centrocampista Yunus Musa. L'Inter attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. I nerazzurri sperano in uno sconto rispetto alle richieste iniziali del club inglese. Il calcio giocato estivo è finita 1-2 Ascoli Lazio, disputata davanti a 11.000 spettatori, di cui un migliaio provenienti da Roma e costantemente impegnati a contestare la società biancazzurra, in particolare il presidente Claudio Lotito, spalleggiati dai supporters ascolani con i quali c'è da anni un gemellaggio. Un buon test per la squadra di Gattuso, che ha affrontato i bianconeri di Tomei, freschi della promozione in Serie B. Di rimonta il successo della squadra ospite, che ha fatto valere soprattutto la fisicità. L'adattamento al 4-3-3 risente di una condizione non ottimale, ma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che in più rispetto all'anno scorso ha solo il regista Gianluca Gaetano, non sfigura nella sconfitta per 2-1 subita contro il Feyenoord nella The Kuip Cup, il primo trofeo dedicato alle leggende locali. Su richiesta nerazzurra il torneo ha commemorato anche il Franco Baresi. L'Udinese ha chiuso il programma di amichevoli nel corso del ritiro in Austria con una sconfitta per 1-0 contro i turchi del Trabzonspor e Velden. Il gol decisivo è stato segnato da Muci al quarto del primo tempo. Il tecnico Runjajic ha operato numerose rotazioni nella formazione iniziale rispetto alla gara del giorno primo, pareggiata 3-3 con il Mainz, alternando uomini e schemi per provare soluzioni in vista della prossima stagione. La squadra ha mostrato buone soluzioni offensive, pur pagando disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di segnare in avvio di gara. Europei di nuoto, strepitosa Chiara Pellecani, doppietta d'oro, il servizio della redazione.
2: Giornata trionfale per Chiara Pellecani agli Europei di nuoto di Parigi. La 24enne romana ha conquistato 2 medaglie d'oro nei tuffi, portando a 3 il proprio bottino personale nella competizione continentale. Pellecani si è imposta nel trampolino individuale da 1 metro. Poco dopo ha vinto anche il sincro misto dei 3 metri insieme a Matteo Santoro. Due successi che confermano l'Italia tra le grandi protagoniste degli Europei e consolidano il ruolo della tuffatrice romana ai vertici internazionali della disciplina.
1: Il basket, troppo forte la Slovenia per l'Italia, che si arrende in finale agli Europei Under 18 in Trentino. Nella finalissima dell'Europeo Under 18 gli azzurrini partono male e vanno subito sotto. La reazione arriva all'inizio del terzo quarto, quando i ragazzi di coach Sudini si portano a meno 4 dagli sloveni, ma Joksimovic 24 punti e Stjepanovic 21 punti riallungano, in evidenza per gli italiani Nyang, autori di 27 punti. Non c'è altro con lo sport, per il momento è tutto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Com'è che

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scaricavi a

stesso l'altra sera e hai bevuto. E hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

Al mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

nelle notti di troppa luna, quando il passato balla col presente, sull'isola nella corrente c'è chi vede Maria ritornare alla sua prima spiaggia. Maria, la sirena regina selvaggia, pioggia dolce e pungente sul cuore, allegra, sfortunata e veloce come un pesce volante, stella che sbaglia cielo e capo, imbroglione innocente Maria, che sognava tutto e niente, ma è sempre meglio sognare troppo che non sognare. Ed è meglio vivere un'ora che non essere mai nato. Ed è meglio essere indimenticabile.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Le forze armate russe hanno colpito con droni 3 navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Prosegue intanto lo scambio di artiglieria tra i due paesi in guerra. Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri sera nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù. Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte anche in Egitto, nella penisola del Sinai. In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le forze armate russe hanno colpito con droni tre navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato alle forze armate ucraine nel Mar Nero. Lo ha reso noto il ministro della difesa russo. Tra le unità colpite figurerebbe una nave mercantile nel porto di Mykolaiv, che secondo il dicastero trasportava rifornimenti per l'esercito ucraino. Il ministero ha aggiunto che durante la notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi contro infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate a sostegno delle operazioni militari. Prosegue intanto anche lo scambio di artiglieria tra i due paesi in guerra. Il servizio della redazione.
2: Almeno 14 persone sono morte negli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo i bilanci diffusi dalle rispettive autorità, i raid ucraini contro il territorio russo hanno provocato almeno 9 vittime, mentre i bombardamenti russi sull'Ucraina ne hanno causate almeno 5. In Italia si divide intanto il campo progressista sul tredicesimo pacchetto di aiuti militari destinato a Kiev. Giuseppe Conte annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, aprendo un nuovo scontro con il Partito Democratico. Nel Mediterraneo la Marina italiana ha inoltre abbordato al largo di Pantelleria una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa.
1: Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato ieri sera nel dipartimento peruviano di Huánuco, nella parte centrale del Perù. Lo ha riferito l'Istituto Geofisico del paese. La scossa è stata avvertita alle 20.42 ora locale. L'epicentro è stato localizzato a circa 53 km a nord-est della località di Aucayacu, nella provincia di Leoncio Prado, mentre l'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 153 km. Il territorio peruviano si trova nella fascia sismica associata alla cintura di fuoco del Pacifico, una vasta area che circonda l'Oceano Pacifico e concentra gran parte dei terremoti dei vulcani attivi nel mondo. E una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte anche in Egitto. Il servizio della redazione.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 5,2 è stata registrata nella parte occidentale della penisola del Sinai in Egitto. Il sisma si è verificato alle 3 del mattino ora locale, alle 2 in Italia. L'epicentro è stato individuato a circa 40 km da Suez, mentre l'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita distintamente anche al Cairo. Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità egiziane stanno proseguendo le verifiche sugli edifici e sulle infrastrutture delle aree più vicine all'epicentro.
1: In Italia con la cronaca ancora disordini nelle carceri, questa volta a Benevento, dove circa 30 detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione. I tumulti iniziati nel pomeriggio si sono protratti fino a tarda serata e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti, la direzione è stata costretta a chiuderla. I facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere, solo una piccola parte in altri istituti penali. Non solo il terremoto nell'area Flegrea, lì con la frazione di Pozzuoli, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è considerato responsabile di un incendio che ha distrutto 7 ettari di vegetazione. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'ex basinato di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco. Fiamme hanno interessato circa 70.000 metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un'estensione pari a circa 10 campi da calcio. Notizia di sport in chiusura, il tennis, lo spagnolo Rafael Jodar in finale a Washington contro Taylor Fritz ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale, più 9, il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz. Guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora ottavo, e ne scala 2 Lorenzo Musetti, 13°. Abbiamo terminato, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Smettiamo subito, smettiamo subito, smettiamo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

testa gira, non pensare.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
6: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio,
7: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
10: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
8: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
8: Gesù mio,
11: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
8: Maria, Regina della Pace,
12: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
8: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
13: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
7: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
12: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
8: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
8: Gesù mio,
11: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
8: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: In questa verticalità noi coltiviamo il basilico, questo prodotto verde, brillante, intenso, e questa foglia convessa, baciati dal sole. Questo è un grandissimo ingrediente per noi. Alle nostre spalle abbiamo gli Appennini e quindi quella che è la brezza, il vento, l'aria, l'acqua sorgiva e soprattutto quello che è la nostra esperienza.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Rivolti con lo sguardo sul Golfo di Genova, tra il verde del mare e delle colline, Stefano Bruzzone è l'anima di una dinastia che da 6 generazioni coltiva l'eccellenza ligure tra le serre sul mare di Genova Pra. Pra è un antico borgo marinaro nel ponente della città genovese, il cui nome è legato in tutto il mondo alla coltivazione del basilico. Custode di un'eredità antica, oggi Stefano intreccia il sapere dei padri con le visioni di domani. In ogni suo gesto rivive la voce della terra ligure, un'alchimia di microclima e passione che trasforma piccoli semi in leggenda.
2: Dai primi del Novecento, dove venivano fatti i primi impianti e quindi il basilico veniva coltivato sia in pieno campo, ma anche i primi impianti serricoli, dove gli impianti serricoli erano dovuti a un'esigenza: trovare il basilico tutto l'anno in commercio. Ovviamente parliamo di impianti serricoli molto rudimentali: legno, vetro, pali di castagno. La nostra prima serra è stata costruita nel 1911. Qua proprio sotto di noi, fino ad arrivare agli anni 70, dove le strutture cambiano, si modernizzano. Abbiamo del vetro, delle strutture metalliche, aperture non più manuali ma elettrificate, e quindi piano piano queste generazioni danno comunque un segnale di evoluzione. Dal 2002 l'azienda ha fatto tanti investimenti innovativi, serre moderne, tecnologicamente avanzate, con sistemi computerizzati all'interno.
5: Già agli inizi del Novecento la famiglia di Stefano sceglie di puntare

0: generazione, l'azienda ottimizza risorse preziose come acqua ed energia, rispondendo con la tecnologia alle sfide del cambiamento climatico. È questo l'equilibrio di Stefano, il profondo rispetto per le radici che incontra una produzione moderna, sostenibile e d'eccellenza.
1: All'interno della serra avvengono determinate cose. Secondo dei nostri parametri impostati, avvengono in maniera automatica. Dalla bagnatura, che avviene tramite una barra bagnante, quindi l'acqua data alla singola pianta è costante, sempre, d'estate si bagna di più, d'inverno di meno. Ecco, quindi questo è un grandissimo vantaggio perché abbiamo un grandissimo risparmio idrico. All'interno delle serre abbiamo dei riscaldamenti basali e quindi mettiamo acqua a bassa temperatura. Questo ci consente un grandissimo risparmio economico, ma ovviamente è questo il nostro focus, meno emissioni in atmosfera. Abbiamo dei teli di ombreggio, perché? Perché il basilico va coccolato, va seguito. La bagnatura è fondamentale, quindi noi sappiamo di non mantenere l'umidità sopra il 70%, perché? Perché lì potremmo avere dei problemi sotto il punto di vista fungini. Ecco, sono tutti aspetti che fatti in serra possono essere controllati, perché? Perché abbiamo una struttura protetta.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Nelle strutture di Stefano la coltivazione avviene interamente fuori suolo, rappresentando un'evoluzione tecnologica che si distacca dai metodi tradizionali in campo. Qui il basilico non affonda le radici nella terra nuda, ma cresce su sistemi che isolano la coltura dal terreno naturale. Questo approccio garantisce un controllo assoluto sulla salute della pianta, azzerando il rischio di malattie trasmesse dal suolo, dove la coltivazione non è più dipendente da variabili qualitative o di umidità del terreno esterno.
1: Noi coltiviamo all'interno di un contenitore, quindi l'operatore non è costretto a chinarsi e lavorare chinato, ma il prodotto finisce all'interno di un laboratorio di lavorazione dove viene eseguiti dei bouquet, 45-50 steli di basilico, e questo è un consumo dato alla massaia, quindi chi vuole fare il pesto a casa, il ristoratore, o altrimenti viene tagliato e conferito al laboratorio di produzione.
0: Tutto ha inizio nella sala di semina, una culla di quiete dove il destino del basilico prende forma prima ancora di incontrare la luce delle serre. Le radici, una volta sviluppate al punto giusto, non cercheranno più il buio del terreno naturale, ma si affideranno ad un sistema che le custodisce dalle malattie. Le piantine crescono infatti in contenitori colmi di substrati inerti, come torba, fibra di cocco o perlite, che offrono un sostegno fisico ideale, lasciando che sia l'acqua irrigua a trasportare ogni prezioso nutrimento. Quando il basilico raggiunge la sua perfezione, il rituale del raccolto non prevede tagli. Ogni piantina viene tolta dal contenitore, conservando intatta tutta l'essenza e la fragranza di una filiera che si compie, con orgoglio, dal seme al vasetto.
1: Siamo all'interno della nostra sala di semina. Qua è un po' il cuore pulsante dell'inizio del nostro basilico che coltiviamo qua. Il basilico viene seminato all'interno di questo contenitore riempito di terra e ogni alveolo ha 15 semi di basilico. Viene bagnato nella prima stazione, nella seconda stazione viene bagnato con del tricoderma. Il tricoderma è un fungo positivo, non tutti i funghi sono negativi, dà una grandissima mano alla radicazione del basilico. I contenitori vengono messi su un carrello e portati all'interno di una cella climatica. All'interno di questa cella climatica abbiamo delle condizioni favorevoli, 25 gradi e 100% umidità. Stazionano 3 giorni, una volta che il basilico è germinato va a finire all'interno delle serre. Lì l'allevamento all'incirca dura, a seconda dei periodi, invernali 30 giorni, estivi 24 giorni. E lì abbiamo pronto il basilico.
2: Agrinet for Tech.
0: In quel lembo sottile di terra sospesa tra il mare e l'asprezza della roccia, la Liguria custodisce un segreto che profuma di casa e di leggenda. Lungo la fascia costiera che unisce Genova a Savona, tanti piccoli custodi della terra proteggono un tesoro inestimabile, il basilico genovese DOP, il

0: quindi una struttura molto importante che ha attraversato tante epoche diverse, e nell'attraversare queste epoche la nostra struttura si è sempre adattata a quello che sono le problematiche delle aziende, quindi dalla difesa delle colture al miglioramento anche genetico delle stesse, fino alla diagnostica fitopatologica, quindi l'individuazione delle cause delle malattie, le alterazioni parassitarie, le alterazioni non parassitarie. Oggi, in epoca di cambiamenti climatici, andiamo sempre di più verso quello che è l'insieme di quelle alterazioni non legate ad una causa, un insetto, un fungo, ma un insieme di cause legate appunto all'aumento delle temperature, all'aumento dell'umidità, alla carenza di acqua, quindi tutta una serie di azioni che poi culminano con la certificazione delle produzioni che sono fondamentali per consentire la produzione agricola.
1: Oggi gli agricoltori dispongono di diverse strategie per coltivare il basilico e fondamentale è l'integrazione tra natura e tecnologia, che permette di trasformare una tradizione secolare in una gestione precisa, resiliente e sostenibile. Questo approccio supera i limiti dell'agricoltura tradizionale in pieno campo, garantendo la purezza della materia prima e l'ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche.
0: Occorre ricordare che non esiste mai una strategia unica per consentire una produzione. Dobbiamo mettere insieme tecniche diverse, quindi le tecniche di coltivazione, il fuorisuolo, piuttosto che la rotazione delle colture, quindi mezzi agronomici, biologici, genetici, fisici e infine anche chimici, che consentano di ottenere una produzione. Purtroppo nel caso della nostra Liguria le superfici coltivate sono molto piccole e quindi siamo costretti a arrangiarci come si può. E quindi dove non posso fare rotazione o disinfezione del terreno, ecco che sostituisco il terreno con un altro materiale, come può essere la torba, ma non solo, ma anche l'aeroponica, cioè l'assenza di terreno, per evitare che patogeni e parassiti tipici del suolo possano entrare all'interno della pianta.
1: Il CERSA funge davvero e proprio faro tecnologico per le imprese del territorio. Tra le sue principali aree operative spiccano il laboratorio fitopatologico e i servizi specializzati, strutture dedicate a prove sperimentali d'avanguardia e alla valutazione della stabilità delle piante. Insieme a Giovanni entriamo ora nel cuore pulsante del centro di saggio, le serre sperimentali. Qui, tra lunghi vasconi che ospitano diverse varietà di basilico, la ricerca scientifica analizza i principali patogeni e parassiti per individuare i sistemi applicativi più efficaci. In questo laboratorio verde, Giovanni ci spiega come lo studio approfondito della pianta permetta di garantire la massima qualità e sicurezza del prodotto simbolo della regione, il pesto.
0: Noi stiamo lavorando sulla raccolta europea delle varietà di basilico per valutare le caratteristiche legate proprio all'ottenimento del basilico che poi il consumatore gradisce, un basilico profumato, caratteristico del nostro territorio, e quindi qui noi confrontiamo queste varietà per valutare la capacità produttiva, il contenimento di patogeni e parassiti, la tolleranza a patogeni e parassiti, ma anche se andiamo a vedere qui, vedi i cartellini, ci sono dei cartellini dall'1 al 9, ecco, dalla 1 alla 9 abbiamo le antiche varietà del nostro territorio. A me piace farvi vedere questa varietà, che è una delle più antiche varietà di basilico della Liguria, a foglie piccole, e da questa noi per esempio traiamo fonti di tolleranza ad alcuni parassiti e patogeni, così come è tollerante ad un altro fungo patogeno molto invasivo in questi ultimi 20 anni, che è la peronospora belbari, un po' come la peronospora della vite, ma sul basilico. Quindi si tratta di un lavoro non solo di confronto tra varietà commerciali esistenti sul mercato, ma anche di valorizzazione della biodiversità del territorio. Anche la biodiversità è uno strumento di difesa fitosanitaria, di contrasto a quello che sono le alterazioni patologiche, entomologiche, ma anche fisiopatologiche, che ahimè ci attanagliano sempre di più.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
1: Ma la cura e l'innovazione devono fare i conti con minacce invisibili e insidiosi nemici naturali. Una delle patologie più comuni e devastanti per il basilico è la peronospora belbari, fungo capace di compromettere rapidamente la salute delle piante. Per capirne di più, entriamo nel cuore scientifico del centro, il laboratorio fitopatologico. Qui, tra provette, microscopi e analisi d'avanguardia condotte nelle unità di diagnostica classica e biologia molecolare, incontriamo la ricercatrice Anna Paola Paola Lanteri. Il suo lavoro consiste nello studiare minuziosamente le foglie di basilico per identificare precocemente i

0: patogeni e testare strategie capaci di proteggere questa eccellenza ligure, garantendo un'agricoltura sempre più sicura e aggiornata. Anna ci spiega a cosa è dovuta questa diffusione della malattia, che sta mettendo a dura prova i coltivatori.
1: Hanno dei giallumi, di solito seguono le nervature questi giallumi, e soprattutto nella pagina inferiore, se la malattia è già andata avanti, troviamo la sporulazione. Però per essere sicuri andiamo a fare un controllo in microscopia. Se da una parte è legata a fattori ambientali, d'altra parte è legata anche alla diffusione tramite seme. Quindi ultimamente, appunto, abbiamo comunque una buona percentuale di semi malati. Sicuramente negli ultimi anni c'è stata una corsa alla ricerca di varietà, quindi che dal punto di vista genetico potessero aiutare a prevenire la formazione, ad esempio, delle spore, quindi delle varietà tolleranti alla peronospora. Poi naturalmente non abbiamo solo la peronospora, ci sono altre malattie, ad esempio il fusarium, Oxysporum subbasilico, può essere un grosso problema. In questo caso la malattia può arrivare anche dal terreno, quindi si può andare anche ad analizzare il terreno per vedere appunto qual è la quantità di questo fungo presente.
2: Agrinet for Tech.
0: Lasciata Anna tra i microscopi del laboratorio, ci spostiamo con Giovanni verso una delle serre sperimentali del centro. Entriamo in una struttura che è un vero e proprio laboratorio vivo, dove si mettono alla prova sistemi di gestione innovativi. È sorprendente scoprire soluzioni così all'avanguardia, studiate per ottimizzare ogni risorsa e garantire la massima qualità del prodotto. Queste tecniche rappresentano oggi lo standard per gli agricoltori più lungimiranti, professionisti capaci di trasformare la ricerca scientifica in realtà produttiva per affrontare le sfide di un'agricoltura in continua evoluzione.
3: Volevo farti vedere un paio di innovazioni che sono state introdotte da noi, ma alla fine vengono introdotte dalle aziende agricole, dai costruttori di serre, perché da noi vengono proprio ad ispirarsi. In questo caso vorrei farti vedere l'impianto di raffrescamento e riscaldamento con la geotermia. Noi quindi utilizziamo il calore del pianeta Terra per riscaldare d'inverno la serra e raffrescarla d'estate. Ma poi anche abbiamo un bel impianto fotovoltaico che consente quindi di produrre energia elettrica che noi andiamo a trasformare attraverso un motore a idrogeno in idrogeno, che poi restituisce energia quando la serra ne ha bisogno. E da ultimo ho acceso anche l'impianto di illuminazione, che contiene sia una serie di luci LED fotosintetiche, quindi per lo sviluppo della pianta, ma anche in grado di contenere la sporulazione di funghi e la propagazione di batteri e lo sviluppo di alcuni insetti. Quindi insomma cerchiamo di utilizzare in questa serra tutte quelle che sono le innovazioni, ma anche altre costruttive, per consentire una produzione sempre più efficace al minor impatto ambientale possibile, per consentire al pianeta di sopravvivere al meglio, ma anche al consumatore di mangiare in maniera sana.
0: Di fronte a una tecnologia così avveniristica, sorge spontanea una domanda: quale può essere il costo di una simile serra e come può essere sostenuto da piccoli imprenditori come i produttori di basilico? Giovanni ci aiuta a fare luce anche su questo aspetto, spiegandoci come l'innovazione non sia solo un investimento, ma una strategia necessaria per affrontare le sfide dell'agricoltura moderna, sostenuta anche dalla politica agricola europea.
3: Questa serra, quando l'abbiamo costruita, aveva un costo molto elevato, superava i 500 euro al metro quadrato. Oggi questa serra ha un costo molto vicino a quelle delle serre convenzionali, ma grazie alla ricerca, alla sperimentazione e al supporto alla ricerca che l'Unione Europea dà. Questo è il frutto di una serie di progetti che, partendo dagli Interreg per passare ai LIFE, agli Horizon e ai PORFESR della regione Liguria, ha consentito di costruire un sistema come questo tipo. Sai, la ricerca è come avere tante tessere su un tavolo e tu metti insieme queste tessere a combinare un puzzle. Quindi usi un supporto economico per fare una cosa, un altro per completare la cosa di prima, fino a ottenere la risposta che l'azienda agricola necessita.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
0: A poco più di 6 km dalla sede del CERSA a Borghetto Santo Spirito vive un altro agricoltore visionario, Paolo Gazzotti. Paolo ha scelto di lasciare la facoltà di ingegneria per fondare la fattoria di Pol, portando la sua mente progettuale in un mondo che solo apparentemente non gli apparteneva, quello dell'agricoltura. Convinto che la terra possa essere coltivata con un approccio contemporaneo e tecnologico senza mai perderne l'anima più autentica, Paolo ha creato un luogo dove natura e tecnologia entrano in perfetta sinergia. In questa fattoria innovativa il basilico vive un'esperienza praticamente sospesa. Grazie alla coltivazione aeroponica, le radici non affondano nel terreno o in un substrato, ma restano libere nell'aria, nutrite da una delicata nebulizzazione di acqua e nutrienti.
4: Stavo sviluppando un progetto con l'università in cui mi sono imbattuto in un esperimento che stava facendo la NASA per le coltivazioni interspaziali, e quindi il problema grosso che avevano era il trasporto di peso e soprattutto di risorse. Quindi con un mio amico ho iniziato a fare un test in casa con un mini impianto autocostruito, poi da lì è partito tutto e abbiamo cercato poi lo sviluppo a livello industriale di tutto il processo. Questo è un impianto aeroponico, quindi è un impianto in cui la nutrizione della pianta avviene tramite una nebulizzazione di una soluzione nutritiva direttamente sulla radice. Il vantaggio principale è che è un ciclo chiuso, quindi tutto quello che la pianta non assorbe viene rimesso nel sistema, quindi abbiamo dei enormi risparmi idrici e di fertilizzanti. In più la radice rimane sempre ossigenata e quindi diminuiamo di una grossa percentuale le patologie fungine che potrebbero attaccare la radice.
0: In questo sistema che rispetta profondamente l'ambiente, riducendo drasticamente il consumo d'acqua e tutelando le risorse per il futuro, alla fattoria di Pol il profumo del basilico si mescola alla precisione della scienza, raccontandoci uno stile di vita che protegge la vitalità delle piante anche fuori dal terreno. Ascoltiamo la voce di chi ha saputo trasformare i calcoli ingegneristici in un atto d'amore per la propria terra, partendo da piantine piccolissime.
4: Dopo che le piantine nella serra di accrescimento e di acclimatamento arrivano a questa dimensione qua, sono pronte per essere messe in impianto. Quindi il lavoro è molto semplice: si prende la piantina, si inserisce nel suo alloggiamento e la nebulizzazione inizierà a lavorare sulle radici. Nel giro di 2 settimane, 10 giorni, la piantina diventerà quasi raccoglibile, le radici saranno già sviluppate per 4-5 centimetri, l'importante è che rimangano molto bianche e grazie a quello loro assorbono tutto il nutrimento dalla soluzione nutritiva. La soluzione nutritiva arriva grazie a un sistema di ugelli che nebulizza direttamente le radici.
0: Il pesto genovese, simbolo gastronomico di Genova e dell'intera Liguria, è una danza di sapori dove il vigore del parmigiano reggiano e il carattere deciso del pecorino incontrano in un rito sapiente i pinoli, l'aglio e il sale, che si fondono armoniosamente con l'olio extravergine d'oliva. Il risultato è un colore vivido come i prati della Riviera e un gusto fresco e delicato, un miracolo di equilibrio che si compie ogni giorno con amore. È proprio questo profumo che immaginiamo di sentire ora, sprigionato da un piatto di trofie e fumanti, il sapore autentico di un territorio che unisce in un solo boccone la passione e il gusto di tutti i nostri protagonisti.
5: Ah, magnifico! Tutte le volte che vedo questo piatto mi si risvegliano i ricordi di casa.
6: È il profumo di Liguria.
7: Che ne dite, assaggiamo?
8: Buon pesto a tutti!
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, ma è vero che coltivare senza terra sia un metodo artificiale e poco etico? Che questi sistemi consumino troppe risorse? E che i prodotti ottenuti rischino poi di perdere sapore e qualità?
9: Al contrario, sono proprio questi i principali miti da sfatare. Il primo riguarda la presunta artificialità della coltivazione fuori suolo. In realtà, lungi dall'essere una pratica poco etica, rappresenta un modo innovativo e sostenibile di coltivare, capace di proteggere la vitalità delle piante, preservandole dalle malattie del terreno e riducendo la necessità di interventi. In questo contesto, tecnologia e natura non sono in contrapposizione, ma collaborano in perfetta armonia. L'ambiente non viene sfruttato, bensì custodito e valorizzato con rispetto e responsabilità. Un altro luogo comune è che questi sistemi richiedano un enorme consumo di risorse. È vero, invece, il contrario. La tecnica aeroponica, che mantiene le radici sospese nell'aria e le nutre attraverso una finissima nebulizzazione di acqua e nutrienti, consente di ridurre drasticamente il consumo idrico e l'impiego di fitofarmaci. Si tratta di un modello produttivo che punta a utilizzare solo le risorse strettamente necessarie. Infine, c'è chi teme che coltivare senza terra significhi rinunciare al gusto o alla qualità del prodotto. Anche questo è un falso mito. Il basilico coltivato con queste tecniche conserva tutto il suo profumo intenso, il suo aroma caratteristico e un'elevata qualità. Questo è possibile perché la pianta riceve, in ogni fase della crescita, esattamente ciò di cui ha bisogno, né più né meno. È la dimostrazione di come ricerca scientifica e innovazione possano tradursi in una produzione autentica, sostenibile e rispettosa dei naturali ritmi di sviluppo della pianta.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
6: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte.

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Sei morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. A Riesi un uomo e una donna gravemente feriti dai colpi di pistola riescono a raggiungere da soli l'ospedale. Nella Grossetano una condanna a un anno e 9 mesi per il furto di 18 cioccolatini. Controlli straordinari nelle metropolitane e nelle vie dello shopping di Roma, 12 gli arresti. A Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi. Domani i funerali di Franco Baresi con migliaia di tifosi attesi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Veniamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
5: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabieta Larita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica e il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
3: Un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini e la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificarlo e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario, concluso soltanto in questi giorni.
5: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione e la sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
3: Un lungo applauso ha accolto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus, fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
5: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
3: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto e rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Veniamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
2: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabieta Larita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica e il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro, la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
1: Un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini è la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano, in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificarlo e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
2: 12 arresti e una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione e la sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
1: Un lungo applauso ha accolto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus, fondata dal sacerdote per sostenere giovani tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
2: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
1: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richieste di dimissioni seguite al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto e rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
0: RVA, Radio Voce Amica. Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 3 agosto, benvenuti finalmente, siamo nel cuore pulsante dell'estate, inizia la settimana che per molti significa libertà totale, ma per tutti noi di estatissima significa solo una cosa, alzare ancora di più l'asticella del divertimento. Agosto è arrivato con tutta la sua carica di sole e noi non ci faremo trovare impreparati, iniziare il lunedì in questo mese magico ha tutto un altro sapore, non è vero? C'è quella spensieratezza che si respira nell'aria e noi vogliamo tradurla in musica, nota dopo nota. Ovunque vi troviate, che siate già in vacanza o stiate lavorando per arrivarci, questa ora è dedicata veramente a tutti voi. Vogliamo essere il vostro rinfresco sonoro, la scarica di adrenalina che vi fa affrontare la giornata con il sorriso stampato in faccia. Insomma, abbiamo infatti preparato una scaletta monumentale per celebrare l'inizio del mese re dell'estate ed insieme a noi anche degli ospiti per celebrare proprio questo giorno. Avremo infatti direttamente dall'Università degli Studi di Messina il professor Francesco Pira, il nostro amico sociologo, per parlare ancora una volta di nuove tecnologie e come si incastonano nella nostra vita di tutti i giorni. Poi la redazione di Altro Consumo, media partner ufficiale di Estatissima, insieme ai redattori, ai giornalisti, agli esperti di questa grande associazione dei consumatori italiani, andremo ancora una volta a cercare di migliorarvi e migliorarci la vita con consigli davvero utili e preziosi. E poi lo spazio invece con quelle che sono state le grandi hit delle estati fa, no? Con una voce su tutte, quella di uno speaker che è tornato a far vibrare i nostri microfoni e quindi le vostre casse acustiche, il nostro Alan Fiammenghi in esclusiva dall'Ombrellone 13 da Cala Smeralda. Insomma, tutto questo davvero è estatissima. Sintonizzate il cuore, alzate il volume e tuffatevi con noi. Si parte! Everybody!

0: avanzatissima,
1: il programma della tua estate.
2: Estatissima. Il programma della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Troviamo all'interno di Estatissima con la nostra bella rubrica che apre la settimana dei nostri 15 collegamenti speciali che facciamo con gli ospiti. Abbiamo con noi il professor Francesco Pira e le sue piraterie a mare. Bentrovato Francesco.
1: Grazie, bentrovato a voi.
0: Oggi parliamo di quegli aforismi rubati in rete, no? O prodotti dall'intelligenza artificiale, insomma. Ma funzionano ancora in riva al mare, Francesco, in una calda serata d'estate? O magari ci beccano, voglio dire, quando tentiamo di fare i furbi?
1: Penso che un po' l'uno e l'altro. A parte che io credo davvero che qualunque tipo di approccio, e anche tutto, diciamo, tutta la parte iniziale del rapporto non è più fisico, ma non avviene più con incontri fisici, ma avviene invece con incontri che già si sono consumati attraverso la messaggeria veloce e in particolare WhatsApp. Certo, diciamo una cosa, che oggi l'intelligenza artificiale ci aiuta in qualunque momento a trovare la frase giusta per riuscire a conquistare qualcuno. E il problema qual è? Nel momento in cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale a portata di mano, allora facciamo bella figura, ma nel momento in cui non abbiamo lo smartphone, la possibilità di accedere all'intelligenza artificiale, tutti quegli aforismi tipo senza di te andrei anche all'inferno, non li riusciamo se non sono patrimonio nostro, non lo riusciamo a produrre, e quindi a quel punto il giochino anche al mare è un giochino che viene subito sventato.
0: Io dico sempre a tutti quelli che usano soprattutto queste chat, queste app di incontri, presentatevi per quello che siete, perché poi le brutte sorprese sono sempre dietro l'angolo, no?
1: Come diciamo noi agli esami, lo dica con le sue parole. Giusto.
0: Ci faccia capire quello che sta dicendo, soprattutto
1: capire quello che uno c'è dentro, perché noi, sai, quando, ma ormai è tutto finto, lo sai perfettamente, dalle immagini a quello che diciamo, a quello che facciamo, ormai è tutto molto finto, non si sa che cosa è rimasto di vero dentro di noi.
0: È vero, questa volta ha detto una cosa vera il nostro Francesco Pira, che ringraziamo per essere stato all'interno di Estatissima. Tutti questi collegamenti ricordo che li trovate sul nostro website ufficiale estatissima.it, anche per andare a ripassare questa nuova, no, era dell'intelligenza artificiale e di quanto poco usiamo noi l'intelligenza a questo punto, ma la nostra, dico io. Grazie.
1: Quello che va detto va detto.
0: Quello che va detto va detto.

0: 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. A Riesi, un uomo e una donna gravemente feriti dai colpi di pistola riescono a raggiungere da soli l'ospedale. Nella Grossetano, una condanna a 1 anno e 9 mesi per il furto di 18 cioccolatini. Controlli straordinari nelle metropolitane e nelle vie dello shopping di Roma, 12 gli arresti. A Milano, l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi. Domani i funerali di Franco Baresi con migliaia di tifosi attesi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone, tra cui 3 bambini, sono morte sulla costa russa del Mar Nero dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino. L'impatto è avvenuto su una spiaggia affollata di Arkhipo-Osipovka, nei pressi della città di Galenzik. 40 le persone rimaste ferite, 17 delle quali sono state trasferite in ospedale. Il governatore della regione, Benjamin Kondratiev, ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito la caduta una tragedia. L'Ucraina non ha al momento commentato l'episodio. Le autorità russe stanno ricostruendo la traiettoria del drone e le modalità dell'intercettazione che avrebbe provocato la caduta dei detriti.
4: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti da colpi di pistola a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La sparatoria è avvenuta in una zona di campagna non lontano dal museo della miniera Trabbia Tallarita. I due hanno chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto, ma subito dopo sono riusciti a raggiungere autonomamente in automobile il pronto soccorso dello ospedale di Mazzarino. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la donna è ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica e il luogo esatto dell'agguato e il possibile movente. Tra l'altro, la donna quarantenne ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che viene tuttora ricercato.
0: 1 anno e 9 mesi di reclusione per il furto di 18 cioccolatini e la condanna inflitta ad un uomo di 58 anni che nel 2018 si era introdotto in una villa di Manciano in provincia di Grosseto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva sfondato la porta d'ingresso con un calcio, ma una volta entrato non aveva portato via gioielli, denaro o altri oggetti di valore. Il suo interesse si era concentrato su una ciotola contenente dolciumi pregiati acquistati in Svizzera. Proprio la particolarità dei cioccolatini avrebbe contribuito a identificarlo e sostenere l'accusa durante il lungo procedimento giudiziario concluso soltanto in questi giorni.
4: 12 arresti in una denuncia durante i controlli straordinari dei carabinieri nelle metropolitane, nelle stazioni e nelle principali vie dello shopping di Roma. Alla stazione Termini è stato arrestato un 52enne sorpreso dopo aver rubato cavi di rame e rimorsetti in ottone utilizzati per la manutenzione e la sicurezza ferroviaria. In via del Corso sono invece finiti in manette 3 cittadini cileni accusati di aver sottratto merce per circa 2.000 euro utilizzando borse, schermate e strumenti per rimuovere dispositivi antitaccheggio. I servizi antiborseggio sono stati intensificati nei punti più affollati della capitale, seguendo le indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
0: Un lungo applauso ha colto il feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La chiesa era gremita di amici, collaboratori, autorità ed ex ospiti della comunità Exodus, fondata dal sacerdote per sostenere giovani, tossicodipendenti e persone fragili. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, Don Luigi Ciotti, il presidente di RCS Media Group Urbano Cairo. Al termine dei funerali è stato distribuito il testamento spirituale di Don Mazzi intitolato La preghiera del ciao, un messaggio semplice e affettuoso concluso con la frase che il sacerdote desiderava sulla propria tomba: Signore, ciao.
4: In Milano intanto si prepara l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. I funerali si terranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attesi migliaia di tifosi. Parteciperanno dirigenti del club, rappresentanti delle istituzioni, delegazioni delle squadre rossonere ed ex compagni come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Saranno presenti anche rappresentanti di Real Madrid e Barcellona, oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e al presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli. La prima squadra impegnata in tournée in Australia sarà rappresentata da Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.
0: Gianni Infantino avrebbe chiesto il sostegno di Donald Trump per difendere la propria presidenza della FIFA. Secondo il New York Post, la BBC, il dirigente svizzero sarebbe sempre più preoccupato dalle richiesta di dimissioni seguita al progetto, poi ritirato, di aprire ai capitali privati la gestione economica dei grandi eventi calcistici. Infantino avrebbe programmato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere della situazione. Fonti della FIFA hanno però smentito l'esistenza della telefonata e di altri contatti con l'amministrazione Trump. Lo scontro con l'UEFA e con numerose federazioni resta aperto e rischia di compromettere il futuro politico del presidente del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
5: Estatissima.

0: Siete sempre all'interno di Estatissima insieme ai nostri collegamenti. Con il caldo torrido di questi giorni c'è un piccolo incubo domestico che un po' accomuna tutti quanti noi: il bucato che, nonostante il lavaggio, continua a conservare quel fastidioso odore di sudore, soprattutto i capi sportivi. Sembra un po' un paradosso, ma a volte la lavatrice non basta, no? Insomma, per capire come dichiarare guerra definitiva a macchie e cattivi odori senza rovinare i tessuti o l'ambiente, siamo in compagnia di Silvia Bollani, esperta di altro consumo. Ben trovata, Silvia.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, istintivamente Silvia verrebbe da pensare che un lavaggio ad alte temperature sia più efficace per igienizzare e profumare. Invece, altro consumo suggerisce di non superare i 30-40 gradi e di evitare l'acqua calda nel pretrattamento. Ci spieghi perché il calore eccessivo può addirittura fissare l'odore di sudore anziché eliminarlo?
1: Diciamo che siamo portati a credere che l'odore di sudore dipenda solo dai batteri, perché è vero che il sudore in sé non ha un odore, quindi la parte liquida, ma sono i batteri in essi contenuti che poi degradano altre molecole che diventano odorose. Quello che ci si tende a dimenticare è che in realtà c'è un elemento grasso nel sudore, che è quello che poi trattiene le molecole anche odorose. Per eliminare il grasso e per evitare che si fissi soprattutto su quelle fibre sintetiche che sono tipiche delle magliettine da sport, diciamo quelle per l'attività di fitness, non bisogna usare l'acqua troppo calda, ma è meglio utilizzare l'acqua più bassa ed andare ad agire sulla componente grassa anziché su quella batterica. Quindi, più che pensare a una sterilizzazione con le altre temperature, bisogna pensare a come rimuovere la parte grassa.
0: Senti, nella guida che avete appunto messo nel vostro articolo, anche sul sito altroconsumo.it, citate degli alleati insoliti, no? Per esempio lo sgrassatore per le superfici o il detersivo per i piatti. Sono rimedi che tutti abbiamo in casa, ma come vanno utilizzati per evitare di danneggiare le fibre, Silvia?
1: Allora, sono prodotti e spesse volte anche indicato soprattutto sugli sgrassatori, che si possono usare anche sui tessuti. Per quel che riguarda il detersivo per i piatti, uno potrebbe o utilizzarne direttamente qualche goccia direttamente sul tessuto, oppure preparare uno spruzzino più diluito. La cosa importante è che questi pretrattamenti vanno fatti e poi il lavaggio deve essere fatto partire dopo pochi minuti. In generale è vero che se riusciamo a lavare le magliette, specie quelle che si sono utilizzate per fare allenamento, che quindi sono particolarmente a rischio odore, diciamo, se riusciamo a lavarle subito dopo l'attività sportiva, o almeno a metterle a mollo e non a far seccare il sudore sul tessuto, ci portiamo già avanti con i risultati. Quindi pretrattare, inserirle nel bucato normale, far partire il bucato subito, è anche un ottimo consiglio per evitare di fare dei carichi parziali, dei lavaggi dedicati o la necessità di utilizzare di qualcosa di più invadente, più invasivo.
0: Molti sono convinti, Silvia, che l'aceto sia l'ammorbidente naturale per eccellenza, no? E il limone uno smacchiatore imbattibile. Voi però frenate bruscamente su questi metodi. Quali sono i rischi reali per la nostra lavatrice e per i capi, e cosa consigli invece come alternativa efficace ma a basso impatto ambientale?
1: Allora, diciamo che aceto e limone hanno sempre questo profumo che evoca il pulito, perlomeno per i ricordi della nonna. L'aceto ha sicuramente un'efficacia anticalcare, soprattutto se usato puro, però l'utilizzo frequente nella lavatrice potrebbe rovinare alcune parti in gomma, alcune componenti. Va bene se lo si usa per la manutenzione della lavatrice, ma diciamo nel bucato quotidiano non ha tanto senso, come in generale non ha tanto senso aggiungere un anticalcare, così come anche la soluzione di acido citrico al posto dell'ammorbidente, perché in realtà la funzione che hanno sono differenti, quindi l'anticalcare non mi serve poi a distendere bene le fibre e sicuramente non ha un'efficacia profumante sul lungo termine. Però attenzione, i profumi di fatto vanno a coprire in parte gli odori che, se la causa non è stata rimossa, rischiano di riemergere appena si indossa la magliettina, appena la maglietta si scalda o si inumidisce un attimo.
0: Hai qualche consiglio in questo caso come alternative?
1: No, appunto, quello che abbiamo visto, trattare le zone, quelle più critiche, quindi sotto le ascelle, i colletti, con uno sgrassatore, ogni tanto anche gli additivi, quelli che sprigionano ossigeno, possono essere una buona soluzione, quindi quelli che utilizziamo anche per sbiancare il bucato, sicuramente le temperature basse, il lavaggio frequente, sì. Ogni tanto anche le magliette migliori devono essere sostituite, sì. Quindi quando proprio non si riesce più a far nulla, piuttosto che cercare di coprire, meglio sostituire.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Usate insomma il percarbonato per aiutarvi insomma a ossigenare, come dice la nostra Silvia Bollani, e a te Silvia una buonissima estate.
1: Ciao a tutti.

0: estatissima.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: l'estate si fa davvero sempre più calda, anche alla radio, no? Perché ci stiamo veramente arricchendo di gioia ed emozione. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori che sono sempre di più, settimana dopo settimana. Ci state davvero conoscendo e state anche un po' così sognando con i grandi successi che hanno fatto le nostre estati, le abbiamo percorse insieme e le stiamo ripercorrendo all'interno proprio delle nostre settimane di Estatissima. E per rivivere la grande musica c'è un grande speaker, Alan Fiammenghi, collegato dall'Ombrellone 13, esattamente da Cala Smeralda. Ben trovato.
1: Ben trovato caro Ale, ben trovati a tutti voi amici carissimi. Beh, devo dire che io ho il blu sopra, l'azzurro davanti e l'oro della sabbia sotto ai piedi, per cui meglio di così. Vabbè, comunque siamo pronti anche oggi per proporvi un più che un tormentone, una meraviglia di canzone assolutamente indimenticabile. Sappiate che c'è un momento preciso in ogni estate in cui il tempo sembra fermarsi. È quel pomeriggio tardo quando l'oro del sole si scioglie nell'oceano e tutto diventa improvvisamente leggero. Se quel momento, quell'istante, avesse una colonna sonora universale, beh, questa sarebbe The Girl from Ipanema. Sintonizzatevi sulla frequenza dell'Ombrellone 13, perché davvero stiamo per decollare verso Rio de Janeiro. Pensate, questa è una canzone che fu pubblicata nel 1964 e non è solo musica, è un soffio di vento caldo, è il profumo di salsedine, è l'eleganza di un'epoca d'oro. Il sassofono di Stan Getz entra in scena come una carezza, mentre la chitarra di João Gilberto detta il battito del cuore della bossa nova. Ma il vero miracolo avviene quando arriva la voce di Arthur de Gilberto, timida, quasi sussurrata, senza filtri, e ci racconta di quella ragazza, quella lì, proprio lei, quella che cammina verso il mare con un portamento che è più di una poesia. È letteralmente una celebrazione della bellezza che passa e ci lascia un pizzico di malinconia, ma anche una voglia infinita di restare qui sotto il sole a guardare l'orizzonte. È la canzone che ha insegnato al mondo intero come si traduce la parola saudage in musica. Mettetevi comodi e chiudete gli occhi. La spiaggia di Ipanema oggi è proprio qui, sotto il nostro ombrellone, l'ombrellone numero 13. Alla prossima onda.

Allora, il mese delle vacanze per eccellenza è finalmente iniziato, mentre la puntata, la prima della settimana di questo lunedì 3 agosto, si va quindi a chiudere per quanto riguarda il nostro programma. Sapevate che bastano 3 giorni di relax totale per ricaricare la creatività? Prendetevi il vostro tempo, agosto è qui per ricordarvi che meritate il riposo. E se vi siete persi alcuni consigli che vi abbiamo dato oggi in onda ed in diretta, andate su estatissima.it per riascoltarli. Siamo operativi anche su Facebook e LinkedIn per tenervi compagnia ovunque siate. Grazie per aver scelto Estatissima come colonna sonora del vostro agosto. A domani per una nuova puntata ricca di sole, mare e tantissime notizie. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Fuori pericolo la bambina sopravvissuta alla tragedia familiare di Catanzaro. Grave incidente nella galleria Limina, 3 feriti trasportati in codice rosso all'ospedale di Locri, senza il dato nuovo prefetto di Catanzaro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Buone notizie arrivano da Catanzaro, fuori pericolo. La bambina di 6 anni è rimasta l'unica superstite della tragedia avvenuta alla fine di aprile, quando la madre si lanciò dalla finestra di casa insieme ai 3 figli. La piccola, che aveva riportato gravissime lesioni interne e un trauma cranico, dopo essere stata stabilizzata all'ospedale Renato d'Urbecco, era stata trasferita all'istituto Gaslini di Genova con un volo sanitario dell'aeronautica militare. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate e ora è stata dimessa. Grave incidente stradale nella notte sulla strada Ionio Tirreno all'interno della galleria Limina in direzione Gioiosa Ionica. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi più volte. 3 le persone rimaste ferite, tutte estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferite in codice rosso all'ospedale di Locri. La circolazione è rimasta interrotta per alcune ore per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri. Si è insediato infine il nuovo prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo. Nel suo primo incontro con la stampa ha annunciato un'immediata agenda di lavoro dopo il confronto con i vertici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Nei prossimi giorni incontrerà anche i magistrati. Tra le priorità indicate il rafforzamento delle strategie per la sicurezza e il contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione all'andrangheta, oltre al sostegno a cittadini, imprese

0: in realtà del territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Sono le 23:05.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: It's trigger.
2: Check. What's happening?
1: Yeah.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.